Abulabama, bikini. Aki kukuyu, bulu guli. Maruki pus, pus i koko. Romandita komini, tata. Romandita komini, tata. Bikini bama. Bikini, bikini. Bikini babamu.

la journée venera. Aura itaco. Ulumenta per yartilo. Mette in pace la prossima gama. Cinnetto ma vedi che ne ho un po' l'ottava. Adagano, anaragano, l'unica la gama.

sketch and poche. Le mardi, un sketch and poche. Le mercredi, un sketch and poche. Le jeudi, une pause. Le vendredi, un sketch and poche. Le samedi, un sketch and poche.